0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Dal finale tra Bruno Mars e da Lodu Lava Jamie Ada Ia il finale ci vedi Ada hai con un winner ahi vera che sai di Danilo
2: Chata
1: e Muri Milani e allora metti Bruno Mars Flight Uanga Accommodation Include so good luck Bira Alada whoever is the winner
2: ecco collo salada. Grazie per il Domino's, Mike Michael Attart, Limited Transport, Malta, MCCAA, Burger King, One Accessorize, Ada, Telefon, Spain, Sitta, Tavelodo, Ullasha, Tavelodo, Good Luck, Vira.